0: Diable in Cosmi.
1: Padre et fili et spiritus.
2: Padre!
3: Alleluia cada uno con la suya.
4: L'angolo nero.